lana crap pink od line o a fang playing online da ne nisip si sure mom do kuna pop si emra da full hd metro 105 fm playing di di ti pick up kuntuk ti tukwela.